mille nevi e soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le balle in tutti i tuoni, all'orecchio tanti schiar. Non più avrai quel pennacchino, non più avrai quel cappello.